Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Jeans.
1: Ascolta Radio Jeans con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2 il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
3: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
4: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
5: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C Costruzione.
4: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
5: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
4: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
5: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
4: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
5: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
4: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
5: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatico. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
4: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
5: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
4: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
5: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
4: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
5: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
4: Con l'inglese come te la sei cavata?
5: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
4: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
5: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
4: Ti è piaciuta Southport?
5: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
4: Sei stato a Liverpool?
5: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
4: Sai per cosa è famosa Liverpool?
5: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: domotica.
1: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
2: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
1: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
2: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
1: Thank you.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4 B Costruzioni.
3: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southport di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
4: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
3: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande, è organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
3: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
4: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
3: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
3: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
4: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
3: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
4: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
3: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
4: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
3: Per la lingua come te la sei cavata?
4: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
3: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
4: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
3: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
4: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
3: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
4: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
3: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
2: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
1: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
3: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la Pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Vittoria, Margherita e Matteo del liceo classico Dante Alighieri e oggi parleremo del linguaggio della mafia.
5: Sappiamo che gli uomini coinvolti nella criminalità organizzata dialogano molto spesso tramite espressioni, frasi, anche solo semplici parole che in realtà nascondono dei significati, però andiamo a vedere più in particolare quali sono. Uno molto banale che probabilmente molti già conosciamo è la frase uomini d'onore, l'espressione diciamo, con cui appunto tutte le persone che partecipano a queste organizzazioni di criminalità si definiscono. Quando un uomo d'onore porta qualcun altro da presentare alla criminalità organizzata, si utilizza l'espressione "è la stessa cosa" per indicare che questa persona vuole appunto entrare a far parte della mafia. Da notare come non è proprio presa in considerazione la possibilità che qualcuno si presenti da solo, perché per entrare deve esserci per forza qualcuno che già è all'interno della mafia a fare da garante. Un uomo d'onore, diciamo, del rango più basso all'interno della gerarchia mafiosa può essere definito, cioè è definito proprio un soldato, e ci sono dei raggruppamenti, diciamo, di questi soldati che appunto si trovano all'interno di una decina che fa capo al capo decina, appunto, e che a sua volta si trova in una famiglia mafiosa, e tre di queste famiglie formano un mandamento. Importante è notare come quando una famiglia va a operare un'attività sul territorio di un'altra famiglia deve pagare a essa una tassa di estorsione che permette a questa famiglia di mettersi a posto, appunto espressione che viene utilizzata per indicare che la tassa è stata pagata. Un altro tipo di pagamento è quello del pizzo, anche questo un termine comune che molti probabilmente già conosciamo, e è appunto una tassa che viene, diciamo, applicata su delle proprietà private e viene detto, diciamo, ai loro proprietari che pagando questa tassa gli verrà offerta protezione da delle intimidazioni che poi in realtà sono proprio gli stessi mafiosi, gli stessi uomini d'onore a mettere in atto. Importante anche andare a notare come quando si vuole parlare dell'uccisione di qualcuno, si vuole commissionare, diciamo, un omicidio, non si parla mai di uccidere qualcuno, ma di fare qualcuno.
6: Le espressioni gergali utilizzate dai mafiosi possono anche avere lo scopo di comunicare segretamente tra di loro. Solitamente si realizzano in maniera dinamica, ossia è molto raro che ad esse si attribuiscano già dei significati. Piuttosto è come se i mafiosi fossero una conoscenza di regole generali per la loro produzione, che ne consentono l'intesa senza essere scoperti. Un esempio di questo tipo di espressioni è ben mostrato da Francesco Onorato, un collaboratore di giustizia. Quest'ultimo ha dichiarato che ad un processo, mediante un linguaggio cifrato costruito su misura per l'occasione, Totò Riina gli ordinò di uccidere due uomini, l'ex questore Arnaldo La Barbera e Salvatore Cancemi. Non fece nomi, disse semplicemente "il latte", perché Barbera appunto era la marca di un latte, e successivamente disse "pensate all'ottico", perché a Palermo c'è un Cancemi che vende occhiali.
4: Un'altra caratteristica importante del linguaggio mafioso è sicuramente l'obliquità semantica, ovvero una tendenza ad utilizzare dei termini che non sono diretti, ma che possano fare intravedere i loro significati, senza appunto mostrarli chiaramente. Questa caratteristica ha sicuramente il vantaggio di poter aggirare l'obbligo di dire la verità, pronunciando delle parole che semanticamente sono indefinite e che quindi possono essere smentite. Ad esempio, come dice proprio Tommaso Buscetta, essendo lui uno dei boss, invece di sprecarsi in parole e fatica, quando aveva bisogno di qualcosa, a lui bastava dire: mi farebbe piacere se questa cosa si verificasse. E magicamente si verificava, chiaramente, senza appunto dare l'ordine, semplicemente dicendo che gli sarebbe piaciuto. E bisogna anche ribadire sicuramente che questo aspetto riguardante la tendenza ad utilizzare una terminologia che è trasparente non deve essere sicuramente confuso con un atteggiamento di disinteresse per le parole. Al contrario, l'attenzione per la scelta di ciò che si deve dire e soprattutto del modo in cui si deve dire è altissima. Infatti, proprio come dice Falcone, il modo è sicuramente importante, perché diceva che l'appellativo signore veniva proprio utilizzato da un mafioso per indicare un interlocutore che non ha nessun diritto o nessun titolo, insomma, e altrimenti verrebbe chiamato zio o don. E allo stesso modo ricorda come il collaboratore di giustizia a contorno, per disprezzo verso Michele Greco al maxi processo, lo chiama il signor Michele Greco.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Radio Jeans Network.

0: pom pom pom pom pom.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa all'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morta.

Sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi, senza rotta, partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno, che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra, la offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per...
3: Navigare a vista. Un saluto da Edoardo.
2: E Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Stay with us.
7: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
3: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
2: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Francesco, Marta, Elena e Chiara del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma e oggi parleremo della romanticizzazione della mafia. Quello della mafia è sicuramente un fenomeno complesso e difficile da spiegare, senza un'attenta analisi dei suoi componenti, soprattutto in questi anni di sviluppo digitale. Spesso infatti i social giocano un ruolo ambiguo e allo stesso tempo pericoloso riguardo a questa tematica. Infatti, troppo frequentemente si tende a romanticizzare attività mafiose perché incentivate dagli strumenti digitali a nostra disposizione. Con il termine romanticizzazione si intende quel processo secondo cui atteggiamenti di associazioni a delinquere vengono attenuati e soprattutto nei social si cerca di far provare empatia allo spettatore per personaggi con una morale e ideali chiaramente negativi per la società. Tale concetto può essere ritrovato non soltanto nei social media, ma anche in altre forme, come film, serie TV, libri. In questo modo la mafia è stata distaccata dal suo significato originario, per diventare un modo di immaginarsi nei panni dei protagonisti. Come succede spesso, questo tipo di comportamenti sono un modo in cui le persone usufruiscono per distaccarsi dal mondo reale e per immaginarsi in una vita fatta di drammi, passioni e azione.
5: Questa romanticizzazione è estremamente presente nel mondo cinematografico. Un esempio è il film 365 giorni, tratto dall'omonimo romanzo di Blanka Lipińska. Questo narra la storia di Laura, una giovane ragazza polacca che si trova in vacanza in Sicilia con amici e il fidanzato per festeggiare il suo 29esimo compleanno. Durante la festa si imbatte in un uomo, Massimo, che, ossessionato da lei da quando l'aveva vista per la prima volta 5 anni prima, la rapisce. Laura si ritrova così in una grande dimora, senza via di uscita, e scopre di essere nelle mani di uno degli esponenti maggiori di una ricca famiglia mafiosa. L'uomo infatti non ha intenzione di lasciarla andare prima di 365 giorni. Non le farà del male, le darà tutto ciò che lei desidera e, al termine dell'anno, sarà libera di andarsene, purché nel frattempo non si sia innamorata di lui. Un giorno Massimo porta Laura in discoteca e basta vedere un altro uomo avvicinarsi a lei perché Massimo perda il senno e gli spari. Verso la fine del film, Laura confessa a Massimo: «Non ho bisogno di 365 giorni, sono già innamorata». I due organizzano quindi il loro matrimonio, ma prima di potersi effettivamente sposare, Laura viene uccisa dalla famiglia di Massimo, il quale rimane distrutto dall'accaduto. Il film è andato molto di moda nella nostra generazione, impattando sull'immaginario legato alla criminalità organizzata. Ma come si fa a mitizzare storie che dovrebbero essere disprezzate e renderle dei nuovi miti? Eppure il cinema non è l'unico mondo che glorifica la mafia. Questo perché i giovani sono esposti a una continua romanticizzazione anche nelle piattaforme social. Vi abbiamo parlato di 365 giorni, un esempio molto significativo. E adesso vi proponiamo questo video su TikTok che rappresenta il trend della mob wife.
6: Clean girl is out, mob wife is in. Here's what this means. We're doing messy hair, we're doing big furs. If your hair isn't perfectly slicked back, that is totally fine. It's an attitude, it's an aura. We all want to be the mob boss's wife because she is a boss in and of herself. The mob wife is unbothered. She has places to be, she has people to see, she does not deal with your bullshit. She doesn't take anything from anyone. She always has a fur just thrown over. She has red lips, she has red fingernails, she always has like smoky makeup. We're gonna keep doing the big blowouts. Tiger print head to toe, I want leopard print, I want cheetah print, I want all of the animal prints. Mob wife is honestly like a girl boss that would be cut dead using the word girl boss. We want messy hair, we don't have time for perfection, we want big bold outfits, we are never extra enough.
5: Il trend della clean girl ormai è acqua passata, ora va di moda avere i capelli scompigliati e mettersi grandi pellicce vintage. Non importa se i vostri capelli non hanno la piega perfetta, va bene così, perché deve essere un atteggiamento, una sorta di aura. Tutti vogliamo essere la moglie del boss mafioso, perché lei stessa è una boss, lei è indifferente, lei ha cose da sbrigare, persone da incontrare. A lei non importa dei tuoi problemi, lei non chiede niente a nessuno. Ha sempre uno scialle di pelliccia, il rossetto e lo smalto rosso. Il trucco audace e i capelli voluminosi. Si veste con vestiti leopardati, tigrati o zebrati. Insomma, outfit appariscenti e lussuosi, capelli e unghie perfetti e ovviamente un marito ricco, potente e minaccioso. Questo è ciò che il trend della mob wife, letteralmente moglie mafiosa, ci va a rappresentare su TikTok. Spaccio, i traffici di persone, gli omicidi e la corruzione, cioè la triste e crudele realtà che la mafia è realmente, passano in secondo piano e viene messo in risalto soltanto il lusso e lo stile di vita sopra le righe e molto barocco. Un altro esempio eclatante è quanto è accaduto dopo la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, che al momento dell'arresto indossava una giacca di montone che subito andò di moda. Vi voglio far vedere gli ultimi due montoni, Matteo Messina Denaro Style, dice un negoziante con il dialetto napoletano in un video pubblicato su TikTok. Se esiste questo tipo di video è evidente che c'è grande richiesta di mercato e quindi desiderio di vestirsi in questo modo. Ma cosa ne pensano i nostri coetanei?
7: Oh my life and the hereafter.
4: Pensi che film e serie mitizzino la mafia?
8: Secondo me serie TV e film mitizzano la mafia perché contribuiscono a creare un'immagine romanzata di alcuni personaggi invece tutt'altro che positivi.
9: Allora, io personalmente credo che queste serie TV siano un prodotto molto interessante da vedere, ma allo stesso modo è un grave rischio per noi ragazzi. Sì, penso che mitizzino la mafia molte serie TV e film, soprattutto perché danno un'immagine della mafia che è diversa da quella che è nella realtà. E quindi magari come qualcosa da imitare e non evitare.
10: No, credo che sia necessario parlare di queste cose, è importante, però bisogna fare attenzione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dell'inclusione.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore

far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan-Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, a vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
1: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
3: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo.
1: Giovedì appuntamento con gara 4, dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
1: Questo era Sergio Mattarella che parlava dell'omicidio di suo fratello, Pier Santi. E questo sarà l'argomento che ascolterete in questo podcast. Un saluto da Ginevra, Salvo, Miriam e Flavio, del Liceo Archimedide Cireale, in provincia di Catania.
2: Pier Santi Mattarella, secondo figlio del politico democristiano Bernardo Mattarella e Maria Buccellato, è cresciuto con un'educazione religiosa e ha studiato a Roma presso Leone Magno. Nel 1967 fu eletto deputato dell'Assemblea regionale e fece parte della Commissione legislativa regionale di regolamento e del Consiglio di bilancio. Cosa inusuale per un deputato di prima nomina, relatore della legge sul bilancio di previsione della regione per l'anno 1970. Mattarella fu rieletto per due legislature, nel 1971 e nel 1976. In questi anni ha ricoperto il ruolo di consigliere della presidenza con delega al bilancio, con il cui incarico si è rivelato particolarmente incisivo. Nel 1971 approvò 8 conti finanziari arretrati e negli anni successivi presentò previsioni di bilancio entro i termini legali, evitando il consolidamento dei ricorsi all'esercizio provvisorio. Nel 1978 divenne presidente della regione siciliana con 77 voti su 100, il risultato più alto nella storia dell'Assemblea. Inizia così questa fase di rinnovamento della politica e non solo. Famoso è l'episodio avvenuto nel febbraio 1979 alla Conferenza regionale dell'agricoltura, dove, di fronte al plateale attacco di Pio La Torre all'assessorato, indicato come centro di corruzione regionale, Pier Santi Mattarella non difese il proprio assessore Giuseppe Aleppo, ma riconobbe la necessità di una totale trasparenza nella gestione dei contributi agricoli regionali. Le parole di Mattarella furono riportate da un solo quotidiano, ma crearono sgomento, soprattutto in Cosa Nostra, e cominciò a progettare l'eliminazione, essendone comprovata l'incorruttibilità.
3: È la mattina del 6 gennaio 1980, siamo in Via della Libertà, a Palermo. Pier Santi Mattarella esce di casa per andare a messa con la sua famiglia. Va in garage a prendere la macchina, senza scorta durante quei giorni festivi, come da sua volontà. Viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Si era appena messo al volante quando si avvicinano i killer che sparano una serie di colpi. Trasportato in ospedale ancora vivo, vi morì mezz'ora dopo. Inizialmente si pensò a un attentato terroristico per mano di un gruppo neofascista che lo aveva rivendicato, ma dopo anni di processo si giunse alla conclusione di omicidio mafioso. Nell'estate 1989 Giovanni Falcone emise diversi mandati di cattura per omicidio e favoreggiamento contro Valerio Fioravanti e altri esponenti dell'estrema destra, sospettati di aver partecipato all'omicidio Mattarella su richiesta del boss Pippo Calò. Dopo la morte di Falcone, la pista dell'omicidio Mattarella come delitto di mafia venne confermata dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. Il 12 aprile 1995 la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo condannò all'ergastolo per l'omicidio Mattarella i boss di Cosa Nostra: Totorina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nene Geraci. Fioravanti non è mai stato incriminato a causa delle scarse prove giudiziarie. Dopo 40 anni, gli esecutori materiali del delitto Mattarella non sono ancora stati trovati.
4: Con questo podcast abbiamo deciso di onorare la memoria di Pier Santi Mattarella, eroe che, con il suo coraggio e la sua integrità, ha insegnato al popolo siciliano e italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica, senza cedere al puzzo del compromesso morale, citando Paolo Borsellino. Pier Santi Mattarella è stato il presidente del rinnovamento siciliano, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Ebbe la forza di bloccare i grandi interessi economici che si annidavano nella speculazione edilizia, mise in ordine nei conti economici e finanziari della regione e attuò lungimiranti politiche a sostegno della famiglia. Perciò rappresenta ancora oggi, con il suo coraggio e la sua caratura morale, un esempio per le nuove generazioni e un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. La sua memoria è fondamentale per costruire una sempre più forte cultura della legalità e della giustizia e sensibilizzare le nuove generazioni ad agire con determinazione contro chi intende inquinare la nostra comunità e la nostra economia, ricorrendo spesso alla violenza e alla forza intimidatrice.
1: Speriamo che con questo breve podcast vi siate incuriositi e appassionati di questo personaggio fondamentale, come tutte le vittime della mafia. Confidiamo che possa essere più di un semplice ricordo, ma uno strumento per la lotta contro la criminalità organizzata. Citando il nostro Piersanti, chi sta dalla parte giusta non perde mai. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Miriam, Flavio, Salvo e Ginevra.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No?
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, e all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo, come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo, come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te, dopo l'amore finito, può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina, ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, secondo me la base è da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende dalle persone, dalla persona che sai, nel senso che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa è incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci esatto. Credi tanto, perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no?
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto, grazie Federica.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno o meno?
10: Okay, esatto.
7: Dall'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce, è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
2: Siamo qui con Jessica. Ciao Jessica.
12: Ciao.
2: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
2: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
2: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
2: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
2: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
2: Ti è già capitato?
12: No.
2: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
2: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.
2: Va bene, grazie Jessica, un saluto, ciao ciao.
12: Figurati, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qua con Carolina. Ciao Carolina.
13: Ciao.
2: Quanti anni hai?
13: 17 quasi.
2: Bene, credi nell'amore?
13: Sì.
2: E sei innamorata in questo momento?
13: No.
2: Lo sei mai stata?
13: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
13: Dipende.
2: Da cosa dipende?
13: Dal rapporto che c'è tra uno all'altro.
2: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
13: No.
2: E da un'amicizia può nascere un amore?
13: Sì.
2: Ti è mai capitato?
13: Sì.
2: E da un amore finito, secondo te, può nascere un'amicizia?
13: Sì.
2: Va bene, grazie mille. Ciao Carolina.
13: Ciao.
2: Eccomi qui con Francesca. Ciao Francesca.
14: Ciao.
2: Quanti anni hai?
14: 15.
2: Credi nell'amore?
14: Sì.
2: In questo momento sei innamorata?
14: No.
2: Lo sei stata in passato?
14: No.
2: E credi nell'amore eterno?
14: Dipende dai rapporti fra le persone.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
14: No, perché non è un'amicizia.
2: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
14: Sì.
2: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
14: Sì, se si vuole sì.
2: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
14: Sì.
2: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
14: Ciao.
2: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
15: Ciao.
2: Quanti anni hai?
15: 15.
2: Bene, credi nell'amore?
15: Sì, però con l'età più avanzata diciamo, non adesso.
2: In questo momento tu sei innamorata quindi?
15: No.
2: E credi nell'amore eterno?
15: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
15: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
2: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
15: Sì.
2: Ti è mai capitato?
15: Sì.
2: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
15: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
2: Ok, grazie mille. Ciao Vanessa.
15: Grazie, ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
16: Per la tua mania di vivere.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Pazienza è come un treno che è passato. La trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle classi seconde medie dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Siamo in rete con altre due scuole del Vibonese, con il Liceo Morelli di Vibo Valentia e con l'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina. Oggi la nostra puntata speciale è dedicata al tema dell'ecomafia. E allora vado a salutare in cabina di regia il mio regista Domenico, buon pomeriggio a te, un saluto ai giornalisti ormai provetti, co-conduttori con me al mio fianco, Antonio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Fortunato, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Hai visto che ce l'ho fatta l'ultimo giorno ad azzeccare il nome, ma sì. Vediamo fino alla fine se sarò brava. Giuseppe, buon pomeriggio. Allora ragazzi, partiamo dalla definizione ecomafia, riciclaggio, di cosa stiamo parlando?
1: Allora, l'ecomafia, ogni anno l'associazione Legambiente pubblica un rapporto sui reati ambientali commessi dalla criminalità organizzata. Il primo fu edito nel 1997 ed era intitolato con il neologismo ecomafie, termine che racchiudeva varie forme di irregolarità come l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio di beni archeologici, l'abusivismo edilizio e l'allevamento di animali da combattimento. Quella più redditizia però era, e lo è anche oggi, lo smaltimento dei rifiuti tossici.
2: L'espressione Terra dei Fuochi comprende una vasta area situata nell'area meridionale tra le province campane di Napoli e Caserta, caratterizzata dalle forte presenze di rifiuti tossici e soprattutto di numerosi roghi di rifiuti. La Terra dei Fuochi comprende un territorio di 1076 km quadrati nella quale sono situati 57 comuni, nei quali risiedono circa 2 milioni e mezzo di abitanti, 33 comuni situati nella provincia di Napoli e 24 comuni situati nella provincia di Caserta.
3: Il riciclaggio dei rifiuti è quel processo che permette di recuperare e riutilizzare un materiale che nella sua fase di vita si presenta come uno scarto. Ci può dare una nuova vita ad un qualcosa che è stato già utilizzato e non viene lasciato nei nostri paesi in un'altra del mondo. Il termine cambia significato quando si riferisce a soldi guadagnati in modo illegale, ai quali si vuole dare una provenienza lecita.
0: E buon pomeriggio alle altre due speaker al mio fianco. Federica, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
0: E Maddalena, ciao Maddalena.
5: Buon pomeriggio.
0: Con voi per parlare ed entrare anche nel concreto di cos'è l'ecomafia, come agisce, quali sono stati alcuni dei casi esemplificativi.
6: Nel 2021 ci fu una denuncia avvenuta nei confronti di una società di Ariccia, aggiudicataria di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi prodotti nell'unità locale di Agea, ambiente di Aprilia. La società incaricata avrebbe dovuto trasportare liquami alle discariche autorizzate per le procedure di smaltimento. Gli elementi investigativi a disposizione fanno invece ritenere che la società sversasse i rifiuti liquidi su terreni o in pozzetti fognari dalla rete pubblica.
0: Ecco Maddalena, non è però solo un fatto del Sud Italia, no? I numeri ci dicono che è un fenomeno, la nostra Federica ci ha raccontato anche di Ariccia che in effetti si trova nel centro Italia, ma è un fenomeno che riguarda anche il nord.
6: Tra le regioni del nord, la Lombardia si conferma quella con il maggior numero di reati ambientali, crescono anche i reati in Liguria. A livello provinciale abbiamo Roma, la prima posizione nel 2021 la ottiene Napoli, che viene superato da Cosenza.
0: Buon pomeriggio anche a Gloria, ben trovata.
7: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio Ettore.
3: Buon pomeriggio.
0: E la nostra Alessia.
4: Buon pomeriggio.
0: Oggi Ettore aveva voglia di fare le trecce ad Alessia. Giusto, confermi?
4: Sì, molto.
0: Vabbè, oggi c'è un po' di romanticismo nell'aria. Parliamo però di Ecomafia, termine affatto romantico, e di un libro diventato poi anche serie, diventato poi anche film, che ha un po' no, è nell'immaginario di chiunque quando parliamo di Ecomafia. Il titolo è
4: Gomorra.
0: Esattamente, il libro di Roberto Saviano. E allora, per presentarlo, partiamo da una citazione dell'introduzione che ci legge il nostro Ettore.
3: E poi sono caduto in un abisso inaspettato. Dopo dei giorni di vita sotto scorta, ci si è talmente abituati ad associare il mio nome a parole come morte e minacce, che non genera più scandalo alcuno. Il pensiero che uno scrittore possa vivere sotto protezione dopo aver scritto un libro, solo per aver scritto un libro, questo libro, tutto normale nell'angolo di mondo che calpestiamo.
6: Roberto Saviano è l'autore di Gomorra, sorprendente caso letterario che si colloca all'incrocio di più generi, romanzo, saggio e memoria personale. In esso l'autore descrive il regno del male rappresentato dalla camorra napoletana, che ha costruito un sistema criminale non circoscritto a una dimensione locale, bensì radicato su tutto il territorio nazionale con interessi economici. Rompete il muro di omertà, Saviano ha restituito alla letteratura un'alta funzione morale e civile. Egli ha dimostrato che la letteratura può agire sulla realtà, che la forza della parola può contrastare la violenza e il crimine. Saviano è così divenuto il simbolo della resistenza attraverso lo strumento pacifico della parola, tanto da essere invitato nel 2008 a tenere un discorso sul tema della libertà d'espressione all'Accademia di Stoccolma, l'organismo responsabile dell'assegnazione dei premi Nobel.
5: Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi.
6: Le informazioni puntuali raccolte da Saviano nel suo plenario tirocinio di giornalista in terra di camorra si formano in una descrizione organica del sistema camorristico. Il valore dell'opera di Saviano sta proprio nella sua capacità di mostrare, oltre la superficie di violenza e degrado che costruisce l'immagine tradizionale del mondo criminale, la realtà della sua struttura interna, le linee direttive che guidano la sua strategia, la sua volontà di infiltrarsi nel tessuto sociopolitico e nell'economia ufficiale. Tale capacità di penetrazione e di analisi hanno reso Gomorra un libro fondamentale per la comprensione del mondo della criminalità organizzata. Nel libro Gomorra, i due episodi autobiografici posti nella prima parte del brano, l'esperienza di lavoro estivo nei cantieri che culmina con la morte dell'operaio Lacomino e il viaggio a Casarsa che ha per meta la tomba di Pasolini, sono preludio dell'ampia sequenza riflessiva volta a studiare i meccanismi del potere. I singoli, infatti, e le circostanze particolari vengono inseriti in un quadro coerente e convincente di denuncia, diventando prove inconfutabili per ricostruire il sistema della criminalità organizzata e offrendo la dimostrazione della sua pervasività nell'economia e nella società.
0: Cambio di guardia, i miei microfoni del buon pomeriggio ad Angelica.
7: Buon pomeriggio.
0: Maria Francesca.
8: Buon pomeriggio.
0: A Nicola, ben trovato.
9: Buon pomeriggio.
0: E ai nostri Edoardo e Desiree, che sono un po' lontanini, vi chiedo di mettervi accanto a me così possiamo subito dare il buon pomeriggio anche con voi. Ciao Edoardo.
10: Buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio a Desiree.
11: Buon pomeriggio.
0: Ecco, stiamo parlando di Ecomafia. Nel nostro piccolo ognuno, no, è chiamato a fare qualcosa. L'abbiamo raccontato anche nel nostro podcast su Falcone e Borsellino, che tra l'altro potete riascoltare sempre sui nostri canali. La vostra scuola in tema di ambiente e di lotta alla criminalità sul tema ambientale è in primissima linea, in particolare con un progetto Laudato Si. A chi lascio la parola per raccontarlo? Angelica.
7: Stiamo svolgendo un progetto di gemellaggio elettronico con una scuola di Londra, Our Ladies Convent High School. I ragazzi di entrambe le scuole si sono costituiti come volontari ambientalisti e sono diventati Stewards of the Earth.
0: Ecco, tra gli Stewards ci siete anche voi, giusto?
8: Noi Stewards of the Earth. No, ho sbagliato.
0: E va bene, non succede niente. Voi Stewards of the Earth. Anche la mia pronuncia è la stessa, quindi ti capisco. Possiamo bypassare e andare avanti, Francesca.
8: Dobbiamo curare l'ambiente naturale e non inquinarlo, sia per noi che per le generazioni future. Abbiamo il compito di lasciare in eredità la nostra esperienza alle persone che verranno in futuro in questa scuola.
9: L'obiettivo del Comitato è acquisire consapevolezza sulle problematiche ambientali, rivendicare un ruolo più pulito e promuovere tra coetanei e adulti l'acquisizione di semplici pratiche quotidiane per la tutela dell'ambiente.
10: Generale, dietro la collina ci sta la notte.
11: Abbiamo risposto all'appello di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si. Ne abbiamo approfondito la conoscenza e vogliamo diffondere il suo messaggio.
10: Sembra una bambina di 50 anni.
12: La Laudato Si non è semplicemente un'enciclica verde, è un'enciclica sociale. Il Papa ci chiede ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri. Ci propone a riflettere sulla causa della crisi ambientale e sociale. Ci invita a cambiare stile di vita e ad agire anche con semplici gesti. L'unica via da seguire per la soluzione di tutte le crisi è il dialogo.
0: Enciclica Laudato Si, il messaggio ambientalista diventa anche religioso, ma prima di tutto è costituzionale, perché è la nostra splendida Costituzione che ne parla in alcuni articoli che avete anche letto e studiato a scuola. Quindi buon pomeriggio e ben trovata ad Adam.
13: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ad Asia.
14: Buon pomeriggio.
0: E alla nostra dolcissima Anna.
15: Buon pomeriggio.
0: Con voi per leggere gli articoli della Costituzione che toccano questa tematica. E allora partiamo, vedevo che stavate litigando, partiamo da Adam. Ti do retta visto come sei comportato oggi. No, si scherza naturalmente, ci porti un po' di allegria Adam, meno male.
10: Da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando...
16: Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.
17: Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
10: Verso il ritorno.
18: Articolo 452 bis. È punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compressione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, quando l'inquinamento è prodotto da un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie, animali o vegetali protette, la pena aumentata.

0: Articolo 452 quater. Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni.
1: Vieni qua, che ti dovevo.
2: Ecco ragazzi, abbiamo affrontato una tematica complicatissima, lo ammetto. Abbiamo parlato di religione, abbiamo parlato di costituzione, abbiamo parlato di criminalità, abbiamo parlato anche di un libro meraviglioso ma complicato come quello di Roberto Saviano, Gomorra. Da tutto questo, voi che cosa avete capito?
3: Abbiamo capito che tutelare ambiente e salute è un unico obiettivo, perché i due elementi sono inseparabili. Abbiamo compreso che la legislazione che tutela l'ambiente è molto recente, come se l'articolo 9 non fosse abbastanza. Abbiamo capito che la notizia di un omicidio sconvolge tutta l'opinione pubblica, come giusto che sia. Eppure, l'inquinamento sul lungo tempo può portare alla morte di moltissime persone. Per tutto quello che conta, se conta, se come... Abbiamo compreso che il reato ambientale non ricade sul singolo, ma anche sulla collettività. Vieni qua. Abbiamo capito che nel traffico di rifiuti la criminalità organizzata ha trovato guadagni facili attraverso lo smaltimento illecito. Da nord a sud la situazione non cambia. Provare o sparire, vieni qua. Abbiamo capito che tutti noi ci dobbiamo svegliare, perché la terra non è nostra, ma ci è stata prestata ed è giusto restituirla in condizioni tali da non ledere il diritto universale alla vita delle generazioni future.
2: E allora grazie a tutti voi che avete partecipato a questo podcast, che l'avete costruito insieme, in particolare alla professoressa Marianna Scarcia che l'ha costruito da questa mattina parlandone in classe, e ringrazio i miei registi Melissa e Domenico. Oggi Melissa ha lavorato più al video che alla regia, ma comunque abbiamo lavorato insieme, quindi ci tengo a ringraziarvi. L'appuntamento naturalmente è al mese di maggio, perché poi continueremo con i nostri podcast e il nostro lavoro.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
2: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Taher. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
1: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
3: Ciao a tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Anna, Asia e Fabiana, la nostra new entry, che da oggi farà parte del nostro staff a pieno titolo. Ciao Anna, benvenuta Fabiana.
4: Ciao Asia.
3: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a Halloween. Si parlerà di tradizioni, feste e costumi. Possiamo quindi dare inizio alle danze.
5: Su noi che stanotte balliamo, volti alla luce.

0: era Gabri Ponte con la danza delle streghe qui a Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di Halloween.
1: Canzone adattissima al tema della giornata. Che ne pensi, Fabiana?
2: Certo, la danza delle streghe, singolo di Gabri Ponte, uscito nel settembre del 2003. Una delle canzoni più trasmesse in radio in quel periodo.
1: Gabri Ponte, disc jockey, conduttore radiofonico, produttore discografico italiano e membro degli AFL 65.
0: Certo, certo, ma ritorniamo all'argomento della giornata, Halloween. Andiamo alla ricerca delle origini di questa festa.
1: Pare che la parola Halloween abbia origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, il primo novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Presso i popoli antichi la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre e la sera precedente al 1 novembre ed era chiamata All Hallows Eve, abbreviato poi in Hallows Even, poi ancora in Halloween In e infine Halloween.
2: La celebrazione di Halloween ha però origini pagane molto più antiche, legate alla civiltà celtica. Gli antichi Celti abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia e festeggiavano l'inizio del nuovo anno il 1 novembre.
0: Era il giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione del buio e del freddo.
1: La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era il momento più solenne di tutto l'anno e rappresentava, per i Celti, la più importante celebrazione del loro calendario. Era chiamata la notte di Samhain.
2: Tutte le leggende più importanti legate ai cicli epici, antiche saghe, grandi battaglie, re e eroi, si svolgevano nella notte di Samhain. Molte di queste leggende riguardavano la fertilità della terra e il dio delle tenebre, appunto Samhain.
0: I Celti vivevano di agricoltura e pastorizia e la ricorrenza che segnava la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno era molto importante, perché la vita cambiava radicalmente.
1: Le greggi venivano riportate giù dai pascoli estivi. Le persone si chiudevano nelle loro case per trascorrere al caldo le lunghe freddi notti invernali e passavano il tempo a raccontare storie e a fare lavori di piccolo artigianato.
2: I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain, il signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e pensavano che tutte le persone morte l'anno precedente tornassero sulla terra la notte in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo.
0: Così nei villaggi veniva spento ogni focolare per evitare che arrivassero gli spiriti maligni. Poi i sacerdoti e i druidi spegnevano il fuoco sacro sull'altare e riaccendevano il nuovo fuoco il mattino seguente. Si incontravano sulla cima di una collina in foresta di querce e ballavano e cantavano. Indossavano maschere grottesche e illuminavano la notte con lanterne ricavate da cipolle intagliate.
1: Il nuovo fuoco riacceso corrispondeva all'arrivo del nuovo anno, il fuoco spento all'anno vecchio che si allontanava. E tutto torna. Invece mi chiedo perché tu abbia parlato di lanterne ricavate da cipolle intagliate. Nei miei ricordi di Halloween non collego alla lanterna una cipolla.
2: Sì, beh, anch'io quando penso ad Halloween non ho davanti a me l'immagine di una lanterna cipolla, bensì quella di una lanterna zucca.
0: È vero, il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa e deriva da una leggenda irlandese che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo.
1: Ah sì, ci sono, mi ricordo la storia. Un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vende l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontra nella notte di Halloween e gli offre da bere. Il diavolo accetta a condizione che Jack paghi. Sai come va a finire la storia, Fabiana?
2: Sì, me la ricordo. Jack imbroglia il diavolo e poi fa un accordo che non mantiene. Quando Jack muore, il diavolo si vendica di lui e gli impedisce di entrare nel regno dei morti. Jack è costretto a vagare per l'eternità e per illuminare la notte utilizza un tizzone ardente che arriva dall'inferno, messo dentro una rapa scavata.
0: Ecco perché nel giorno dei morti gli irlandesi cominciano a scavare rape, barbabietole e patate e a inserire dentro una candela accesa per tenere lontano gli spiriti maligni. Poi si cominciano a usare le zucche perché erano molto più grandi e più facili da scavare e intagliare.
2: Invece la frase dolcetto scherzetto che i bambini dicono quando nella notte di Halloween vanno in visita nelle case dei vicini e dei parenti, da che cosa ha origine?
1: Trick or treat, dolcetto scherzetto, significa anche sacrificio o maledizione. Sì, perché la parola scherzetto è la traduzione dell'inglese trick, una specie di minaccia di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato nessun dolcetto, appunto nessun treat.
0: Comunque le feste di Halloween con i bambini travestiti che vanno a bussare alle porte ci portano negli Stati Uniti. Abbiamo visto tante volte queste scene nei film.
2: Ormai però Halloween si festeggia in tutta Europa e anche in Italia, non senza polemiche, da parte di coloro che la considerano una festa per scimmiottare gli americani e di chi pensa che sia solo un'occasione per atti di vandalismo.
0: Beh, capisco cosa intendi dire. Protetto da una maschera, uno si rende irriconoscibile, fa quello che gli pare e magari resta impunito. No, no, no, non voglio pensare a questo. Halloween deve essere solo un divertimento. Ma ora basta parlare. Festeggiamo Halloween, diamo inizio alle nuove danze. A tra poco.

0: Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato alla notte di Halloween. Era Marilyn Manson con This is Halloween.
1: Canzone a tema, parla proprio di Halloween e Marilyn Manson è inquietante come sempre.
2: Ma ora, dopo aver ascoltato Marilyn Manson, dopo aver parlato di tradizioni e leggende legate ad Halloween, è il momento di raccontarvi cosa succede quando si avvicina la notte del 31 ottobre.
0: Siamo andate a curiosare tra gli scaffali dei negozi che vendono articoli per Halloween. Abbiamo spiato i preparativi di conoscenti e parenti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Pare che, come negli ultimi anni, anche nel 2012 i più gettonati siano i costumi da streghe, lupi e licantropi.
2: Vanno molto anche costumi da fantasma, da principesse molto sexy.
0: Si adattano a abiti classici trasformati con un tocco di follia, come da tradizione americana.
1: Sì, nei tempi di crisi ci si adatta spesso con quello che si trova nei cassetti, il fai da te insomma. Magari ci si fa prestare il vestito dell'anno precedente da un'amica e lo si rielabora con un po' di fantasia, utilizzando per esempio accessori che si hanno in casa o che con un po' di manualità si possono costruire per l'occasione.
2: Per esempio, chi sceglie di travestirsi da strega usa un suo abito lungo e aggiunge un cappello e un po' di cerone.
0: Ecco, è vero, ci si sbizzarrisce con il trucco.
1: Si può decidere di non spendere praticamente nulla utilizzando vestiti e trucco che si hanno in casa, andando a prestito e contraccambiando.
2: Chi vuole e chi può spendere, ma in effetti i tempi sono duri, se la può cavare, si fa per dire, con una settantina di euro.
0: Dalla nostra indagine infatti risulta che i prezzi dei vestiti variano dai 35 ai 55 euro, il cerone 8 euro e i denti finti 5 euro.
1: Ma noi siamo per il risparmio e per la fantasia.
2: È più divertente creare e molto più conveniente riciclare con un tocco di pazzia.
0: Noi ci stiamo già preparando per la festa, siamo letteralmente sommerse da tutto ciò che abbiamo raccattato in giro. Chiedendo a parenti e amici, beh, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, siamo in piena fase creativa e ci sentiamo molto stiliste per un giorno.
2: E non è tutto.
0: Perché la festa sia veramente festa, eccovi la ricetta di un dolce per Halloween.
1: Un dolce naturalmente a tema, le ragnatele di Halloween.
2: Allora, tutti pronti con carta e penna? Bene, cominciamo. Ingredienti: 130 g di farina, 2 uova, 50 ml di latte, 100 g di zucchero, 50 g di olio, mezza fialetta di aroma di vaniglia e 20 g di zucchero a velo o cacao.
0: Per prima cosa, preparare un composto di uova, zucchero, olio e farina setacciata. Mescolare per evitare che si formino grumi e per ultimo versare l'aroma di vaniglia.
1: Mettere tutto il composto in una tasca da pasticcere o in una siringa per il dolce e scaldare il forno a 180 gradi.
2: Premere la pastella fino a formare quattro linee rette che si intersecano al centro. Poi collegare ogni linea retta con un'altra pastella, dandole una forma un po' piegata, in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
1: Infornare e cuocere
2: in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
1: Infornare

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di

espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La chiesa con la musica techno. Credevate di averle viste tutte con i cantanti gospel e il battito di mani a ritmo? Beh, vi sbagliavate di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé i giovani, la musica techno. L'evento musicale religioso è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa. Gli spazi solitamente occupati dalle panche dei fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare con frenetiche danze. Il nome dell'organizzazione è Olle Idestrom, un prete luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone. I commenti dei presenti sono stati tutti entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca. «È stato divertentissimo», racconta una ragazza. «La chiesa non è un luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea». Ovviamente non tutti si sono mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolta e di spiritualità. Rummy Flash. Io credo che se il Signore avesse voluto tenere distinte lontane l'anima e la carne, non l'avrebbe messa l'una dentro l'altra. Siamo fatti così, e l'anima è giù nel profondo. Chissà se agitando il corpo non si riesca a farla esprimere meglio. Entriamo in tema di ritmo tra gli altari con questa signora di chiesa, Church Lady, Dennis Ferret featuring Daniel Reich.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villani.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme e a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
1: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana, Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Markus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, siamo Francesca
6: e Monica
5: e oggi parleremo di Mafia Capitale. È il 2 dicembre 2014 quando 37 persone vengono arrestate, di cui 28 in carcere e 9 ai domiciliari, e scattano decine di perquisizioni. La procura ritiene che negli ultimi anni nella capitale, così come nel Lazio, abbia agito un'associazione di stampo mafioso che ha fatto affari leciti e non con imprenditori e con la complicità di dirigenti di municipalizzate ed esponenti politici. Lo scopo era quello di avere il controllo delle attività economiche e la conquista degli appalti pubblici. A guidare questa organizzazione, secondo gli inquirenti, sono il presidente della cooperativa 29 giugno Salvatore Buzzi e l'ex terrorista di destra Massimo Carminati. Nel giugno successivo arriva una nuova ondata di arresti per Mafia Capitale, con 19 persone in carcere, 25 domiciliari, altre 21 indagate a piede libero. Si delineano i ruoli di comando sia di Buzzi che di Carminati. I loro contatti con gli esponenti del mondo politico, che risultavano a libro paga dell'organizzazione che a Roma sarebbe stata attiva in ogni tipo di affare, dalla gestione dei migranti a quella di appalti per punti verdi. Il processo per Mafia Capitale comincia il 5 novembre del 2015, davanti ai giudici della 10ª sezione penale del Tribunale, e durerà oltre un anno e mezzo. Ad aprile del 2017 la procura chiede la condanna di tutti e 46 gli imputati, per un totale di 515 anni di reclusione. La pena più alta viene richiesta per Massimo Carminati, 28 anni. Per Salvatore Buzzi si chiedono invece 26 anni e 3 mesi. Saranno 240 le udienze celebrate nell'aula bunker di Re Bibbia e diluite in 20 mesi, con 46 imputati, molti dei quali ancora in carcere. Saranno trascritte inoltre 80.000 intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che 10 milioni di carte e altri 4 milioni di pagine. Passo la parola a Monica.
6: Ad oggi sono almeno 30 le piazze di spaccio censite a Roma. Di recente nuove zone in cui si vende droga stanno scalando la classifica di rilevanza. Si tratta di piazze di spaccio chiuse, fondate anche sulla fama criminale dei gruppi che gestiscono gli affari e controllano il territorio. Nei quartieri come il Quarticciolo, Centocelle, Corviale, Boccea e Trullo si sono invece cementati sodalizi criminali attivi nel settore dello spaccio di stupefacenti sviluppati intorno a figure particolarmente carismatiche in ambito criminale. In altre zone della città invece risultano operative piazze di spaccio di minore grandezza insieme a piazze di spaccio aperte, cioè senza sentinelle e sistemi di sorveglianza. È il caso del Pigneto e di San Lorenzo. Per quanto riguarda i rapporti delle altre mafie con quella capitale, la 'Ndrangheta negli ultimi anni ha sempre più allungato le sue mani sulla città. L'organizzazione gioca un ruolo determinante nelle dinamiche criminali romane, dal narcotraffico internazionale sino al reinvestimento di capitali illeciti. Il suo posizionamento nello scenario criminale della città si è fatto gradualmente evidente, come sottolineato alcuni anni fa dal procuratore di Roma Michele Prestipino. Invece la Camorra a Roma in questi anni ha mostrato tutta la sua capacità di inventarsi e reinventarsi, passando per le periferie fino al centro storico, in ogni area della capitale, in ogni affare, in ogni potenza consorteria. E da sempre a Roma, data la vicinanza geografica e la possibilità che può offrire, è meta ambita dei clan della Camorra. Nel corso degli anni, tuttavia, lo scenario è modificato. Il magma criminale partenopeo si è reinventato, sino a dividersi in due. Quella parte malavita infiltrata storicamente nel territorio romano e quella derivata, la cosiddetta Camorra romana, rinata e rinnovata nella contaminazione con il tessuto socio-economico. Infine, la mafia siciliana a Roma fa affari da anni, dalla droga al gioco d'azzardo, passando al riciclaggio di denaro. Tra le figure di spicco e più recenti c'è quella di Giuseppe Guttadauro, fratello del cognato di Matteo Messina Denaro, già condannato per mafia in via definitiva nel 96, nel 99 e nel 2002, e ormai stabilito a Roma dopo la scarcerazione. Guttadauro, detto il dottore, è stato ed è, anche dopo l'ultimo arresto, un esponente di spicco di Cosa Nostra palermitana. Un pezzo grosso.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina di vivere in un'epoca senza occhiali. Le lettere si confondono, i volti si sfocano, il mondo lentamente si allontana. Eppure, per secoli, milioni di persone hanno vissuto così. Poi, da una intuizione semplice, quasi poetica, nasce una rivoluzione. Una sfera di vetro, un po' d'acqua e il desiderio di vedere meglio. Questa è la storia degli occhiali, una delle invenzioni più silenziose e più potenti della storia. Nel primo secolo d.C., il filosofo romano Seneca faceva qualcosa di curioso. Per leggere meglio, appoggiava una sfera di vetro piena d'acqua sopra i testi. Il risultato, le lettere apparivano più grandi e non era ancora una lente nel senso moderno, pensate un po', ma era il primo passo verso una scoperta fondamentale, che la luce poteva essere manipolata. Secoli dopo, i monaci medievali usarono lo stesso metodo per continuare a leggere manoscritti ormai difficili da decifrare. Ma facciamo un salto nel tempo. Siamo nel XIII secolo, a Venezia, tra fornaci e vetrofuso. Qui i maestri vetrai iniziano a produrre qualcosa di nuovo, lenti di ingrandimento da usare in coppia per la prima volta, una lente per ogni occhio, montature in legno o in corno e proprio come strumento personale. Nascono così i primi occhiali europei e si diffondono rapidamente in tutto il continente. Ma la storia non è così semplice. Molti attribuiscono l'invenzione a Savino d'Armate o anche a Alessandro da Spina e siamo intorno al 1280. Eppure Marco Polo raccontava di aver visto occhiali già utilizzati in Cina e secondo alcune fonti potrebbero essere stati sviluppati addirittura nel mondo arabo già nell'undicesimo secolo. In Cina esistevano occhiali da sole rudimentali realizzati con quarzo annerito, ma la verità è che è probabile che questa invenzione sia nata in più luoghi, quasi contemporaneamente. Quando un bisogno è universale, anche le soluzioni lo diventano. I primi occhiali avevano un limite, correggevano solo la presbiopia. Usavano lenti convesse, ma cosa succedeva a chi non vedeva da lontano? La risposta arriva nel 1451 con Nicola Cusano. Introduce le lenti concave per la miopia, un passo decisivo. Per la prima volta la vista può essere corretta in modi diversi. Fino al XVII secolo gli occhiali funzionavano, ma non si capiva davvero perché. Poi arriva Keplero nel 1604 nel suo Trattato sull'ottica e spiega come la luce entra nell'occhio, come si forma l'immagine sulla retina e da qui la nascita dell'ottica moderna. Gli occhiali non sono più solo un trucco, diventano scienza. Per secoli gli occhiali erano scomodi, tenuti a mano, appoggiati sul naso, ma poi intorno al 1730 a Londra, Edith Scarlett introduce una soluzione semplice ma geniale, le astine dietro le orecchie, che è il design che usiamo ancora oggi. A volte le rivoluzioni non sono complesse, sono solo eleganti. Gli occhiali hanno avuto un impatto enorme sulla storia, permettendo a studiosi, monaci, scienziati di leggere più a lungo, scrivere più a lungo, studiare più a lungo. Alcuni storici sostengono che senza occhiali la diffusione della conoscenza sarebbe stata molto più lenta. In un certo senso, gli occhiali hanno esteso la vita intellettuale dell'umanità. Oggi stiamo andando oltre. Tecnologie emergenti includono lenti a contatto intelligenti, occhiali con realtà aumentata, correzioni laser della vista, dispositivi che integrano informazione e visione e forse anche gocce miracolose. Gli occhiali non sono solo più strumenti, stanno diventando un'interfaccia tra uomo e tecnologia. Perché vedere meglio il mondo è spesso il primo passo proprio per comprenderlo meglio. Pensa a tutte le cose che hai visto oggi, un volto, una parola, un dettaglio. Ora immagina di perderli lentamente. Gli occhiali non sono solo un'invenzione, sono un ponte tra ciò che esiste e ciò che riusciamo a percepire. E forse in fondo vedere meglio non significa solo mettere a fuoco il mondo,
ma anche capire meglio il nostro posto al suo interno. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla storia degli occhiali. Se questo viaggio tra scienza, storia e percezione ti ha affascinato, condividilo con chi ama osservare il mondo, con chi ha occhi nuovi. E segui il podcast per continuare a esplorare le invenzioni che hanno cambiato la nostra visione della realtà. E alla prossima, perché a volte le rivoluzioni più grandi sono quelle che ci permettono semplicemente di vedere.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Il liceo classico, scientifico e linguistico Calasanzio di Carcere, l'istituto di istruzione superiore Calvino di Genova, il liceo artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il centro giovani Chiavari, il centro giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'istituto di istruzione superiore Chiodo di La Spezia, il liceo classico Colombo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera.
2: Buongiorno a tutti, oggi intervisteremo alcuni ragazzi del triennio dell'Istituto Montale di Bordighera.
3: Siamo in compagnia di una studentessa del corso ESAVA. Ciao, ti trovi bene in questo nuovo corso?
4: Sì, mi trovo bene, è un po' difficile, però sono soddisfatta comunque della mia scelta.
3: Quali pensi siano le differenze tra l'ESABAC e l'ERICA?
4: Beh, nell'ESABAC si fa più francese, infatti si fa storia in francese, sono più ore e bisogna essere capaci di usare questa lingua non solo in contesti quotidiani ma anche più professionali. Però da sbocchino lavoro in Francia, dal diploma francese anche, e si può andare all'università senza dover fare altri esami.
3: Ok, ti ringrazio per il tempo che mi hai dato. Ora passiamo ad un'altra studentessa del triennio. Vorrei chiederti se hai notato delle differenze tra biennio e triennio.
5: Il triennio è più difficile, ma ci sono delle materie più interessanti, pratiche, e inoltre sono cambiati i professori e c'è la possibilità di scambi alla pari con l'estero.
3: Come ti trovi con le nuove materie?
5: Basta impegnarsi per ottenere ottimi risultati, quindi molto bene.
3: Ok, grazie mille per la tua intervista.
6: Passiamo ora ai ragazzi di quinta.
7: Salve a tutti, mi chiamo Nausica.
8: Ciao, io sono Sefora.
6: Quest'anno voi affronterete la maturità. Nausica, quali emozioni provi?
7: Beh, sicuramente provo molta agitazione, sapendo che non sarò più tra i banchi di scuola, ma mi ritroverò nel mondo del lavoro e comunque dovrò affrontare molte difficoltà.
6: Ok, grazie. Sefora, quali progetti hai per il futuro?
8: Per quanto riguarda il futuro, desidero continuare a studiare lingue straniere, per esempio lo spagnolo, e perfezionarmi nello studiare l'inglese e il francese.
6: Grazie. Davide, dopo aver trascorso 5 anni nell'Istituto Montale, sentirai la sua mancanza?
9: Sentirò appunto la mancanza del rapporto che si è creato con i miei compagni in questi 5 anni. Comunque mi sono trovato bene.
6: Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Un saluto da tutti i ragazzi del Montale e dalla redazione. Alla prossima!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
10: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
11: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
10: Bella raga, black music come DJ Steve.
11: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

le comiche sole, con le lacrime asciugate dal calore del sole. Cambia l'umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Chi è giusto ha sempre un cuore che non si accende, ma all'interno sboccia solo, solo, soltanto un fiore. Scappo da una società che mi impone maschere, sento un eco dentro che mi dice vattene. Questo mondo non guarda in faccia, non lascia traccia, ognuno vuole combattere. Macchie nere sui volti sono le maschere, con diverse personalità ma stesso carattere. Siamo controllati e non ci resta che piangere. Siamo sempre noi stessi, con le maschere creiamo sogni perversi, in una realtà che ci vuole diversi. Noi siamo sempre insieme persi, lotto con le mie buone intenzioni, senza nascondere le mie emozioni.

faccio, perché così io e la gente piaccio. L'uomo nasconde dentro di sé la propria personalità, è il protagonista in tutti gli effetti, con tanti difetti, ogni maschera lo rende perfetto. Quante volte ha pensato di farla finita e premere il grilletto? Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
2: L'economia.
1: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
3: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per azione comune.
1: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari. Lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.

0: and I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth, I'm a leader at last. This a don you wit, my nines a spit, jiggin' blues consciousness.
1: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03.
1: Una buona serata da Barbara Salandri.
2: A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le 20 in giro. Frostbites.
6: Radio G.
7: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Matteo Zerillo dell'IT Lucarelli di Benevento e insieme ai miei colleghi Antonio Caporaso e Bruno Francione abbiamo scelto come argomento del podcast la vita politica di Impastato unita alla sua radio. Ma passiamo al sodo. Per iniziare, chi era Peppino Impastato? Peppino Impastato era un personaggio straordinario, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare delle realtà mafiose che molti fingevano di non vedere, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio del 1948 a Cimisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartoletta e Luigi Impastato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e giustizia erano valori irrinunciabili e crebbe alimentando idee politiche che poco si adattavano all'ambiente nel quale era costretto a vivere. Ancora giovanissimo, Peppino ruppe con il padre, che lo cacciò di casa, ed iniziò un'intensa attività di studio, diventando infatti poi giornalista. Ovviamente gli amici di suo padre non potevano sopportare che qualcuno portasse alla luce del sole i loro sporchi traffici. Non a caso, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato venne ritrovato nei pressi di un binario ferroviario dove il suo corpo, quasi irriconoscibile, era stato prima sfigurato dai sassi e poi dilaniato da una carica di esplosivo. Inizialmente le indagini parlarono di un atto terroristico finito male e addirittura di suicidio, ma tutti sapevano che la mano dietro all'efferato omicidio era quella di Cosa Nostra. Poco fa ho parlato di politica, ma vediamo più nello specifico i suoi ideali. Come abbiamo già detto, Impastato proveniva da una famiglia mafiosa, affiliata a Cosa Nostra. Ma lui si distinse per la sua ideologia completamente diversa da quella familiare. Si avvicinò alla politica durante il periodo del liceo e aderì al Partito Socialista. Fondò anche il giornalino L'Idea Socialista, ma dopo pochi numeri venne sequestrato. Ricollegandoci a quanto detto prima, ruppe rapporti col padre e il motivo fu proprio politico. Mentre il motivo dell'avvicinamento al Partito Socialista si basa prettamente sulle emozioni e su una forte esigenza di reagire alla sua condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Nel 1978 invece si candidò alle elezioni comunali con la lista Democrazia Proletaria, ma non riuscì a sapere i risultati poiché venne assassinato. Un altro capitolo molto importante della vita di Peppino Impastato è la sua radio, Radio Out. Lui utilizzò Radio Out come strumento per denunciare la mafia del suo territorio. Attraverso la trasmissione ridicolizzò il boss Gaetano Badalamenti e questa fu una delle cause della sua morte. Radio Out nacque per volere di Peppino Impastato, affascinato dal potere delle radio libere, e per la realizzazione del progetto chiese aiuto a Danilo Sulis. Mentre per la trasmissione della radio, Impastato si appoggiò a Radio Sud, che raggruppava tutte le radio libere della sinistra. La radio entrò in regime nel 77 e la trasmissione durava 6 ore. Il picco della trasmissione veniva raggiunto il venerdì sera, quando davanti al microfono c'era Peppino. Io penso che il suo impatto sociale si noti soprattutto nel modo in cui ha ispirato molte persone a opporsi al potere criminale, diventando così un simbolo di resistenza e impegno civico, ma facendoci anche capire quanto sia importante potersi esporre liberamente, che sia in una piccola realtà o in una grande come la sua, ma che per alcuni lo stava diventando fin troppo. Detto questo, ringrazio tutti dell'ascolto e ne approfitto per ripresentare me ed il mio gruppo, formato da Francione Bruno, Caporaso Antonio e Zerillo Matteo dell'IT Lucarelli di Benevento. Grazie a tutti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 21.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi è una giornata non bella per la Cairese, perché purtroppo oggi abbiamo perso un anno di lavoro, di tanto lavoro, quindi però ha vinto il Bogliasco e complimenti al Bogliasco, non siamo qui a fare proclami, anzi sicuramente ci riproveremo. Siamo pronti per questa grande manifestazione, una manifestazione che tutti ce la invidiano, tutti gli anni la miglioriamo, siamo pronti a partire, quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane, quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, dove ci sarà l'intervento, di Crepè che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Cairo, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo, con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
2: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campione, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici
1: Annalisa,
2: che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni ma premiamo anche quelli che non fanno sport e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
2: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione personaggi dello sport.
1: Ok, allora
2: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.